0: Come on. Anytime, Pepito. Wait.
1: Adelante,
2: Jorge, adelante.
1: Adelante, Jorge.

0: che tengo a che tu fare, Marvin, posso fare con él.
1: Lo juro.
0: Por la sagrada sangre de Odín.